Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, grazie agli amici del relay WRMI, sintonizzate sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Se volete ascoltarci via internet, www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, oppure www.rae.com.ar. Volete scriverci una lettera cartacea? Volentieri, Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E come sempre nelle app di RAE o di Radio Nazionale Argentina potete ascoltarci scaricandovi sia per Android, o per iOS. Oggi una giornata fresca, ma dopo diversi giorni di basse temperature, il Servizio Meteorologico Nazionale ha annunciato che il freddo inizierà gradualmente a perdere intensità nell'area metropolitana di Buenos Aires. Sebbene le mattine continueranno a essere fresche, i pomeriggi diventeranno via via più miti e piacevoli. Inoltre, al momento non sono previste precipitazioni, secondo quanto riportato dal servizio meteorologico. Questo lunedì prevede l'ente una temperatura minima tra i 3 e 6 gradi, a seconda della zona dell'Amba, mentre la massima raggiungerà i 16 gradi. La giornata sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso, ma con una buona presenza di sole che contribuirà a rendere la temperatura percepita più gradevole durante il pomeriggio. Secondo le previsioni ufficiali, il cambiamento più significativo arriverà con il passare dei giorni, quando le temperature continueranno ad aumentare sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Il servizio meteorologico non prevede l'arrivo di perturbazioni o precipitazioni nei prossimi giorni, si prospetta quindi un periodo di tempo stabile, con nuvolosità variabile e frequenti momenti di sole. L'inverno concederà dunque una tregua nell'area metropolitana, con condizioni climatiche più miti rispetto a quelle registrate nelle ultime settimane e un contesto favorevole per l'attività all'aperto. Quindi ci sarà il freddo in questi giorni, non tanto, e non ci sarà la pioggia. Primo brano musicale per avviare la nostra puntata odierna in questo 13 luglio, con un'Argentina che è passata e quindi giocherà la semifinale straordinaria, strepitosa, contro l'Inghilterra mercoledì 21. Quindi siamo tutti un po' in ansia qui nel nostro paese, ormai ha fatto già la nazionale un percorso straordinario, arrivando a essere una delle 4 migliori del mondo. Ora sì, la musica. León Gieco insieme a Gustavo Santaolalla, la giornata in cui León Gieco faceva il suo 70° compleanno, cantando una delle canzoni più belle, Pensar en Nada.

Il Museo d'Arte Latinoamericana di Buenos Aires, MALBA, organizzerà il prossimo 21 luglio una nuova edizione della Festa della Lettura, l'appuntamento annuale che trasforma il museo in un grande spazio dedicato ai libri, alla scrittura e alle esperienze condivise intorno alla lettura. Con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, la 24esima edizione avrà come tema Biblioteche a bassa intensità, una proposta ispirata alla mostra Luce, Colore e Spazio dell'artista statunitense Dan Flavin. L'iniziativa invita a riflettere sulle biblioteche indipendenti, sulle pubblicazioni a diffusione limitata e sui progetti editoriali che continuano a esistere grazie all'impegno delle comunità di lettori ed editori. Nel corso dell'intera giornata parteciperanno scrittori, artisti, bibliotecari, ricercatori ed editori provenienti da Argentina, Cile, Messico e Spagna, che condivideranno esperienze capaci di ampliare i modi tradizionali di concepire la lettura e le biblioteche. Il programma comprenderà laboratori per bambini e bambine, una biblioteca a libero accesso dedicata ai più piccoli, spazi di sperimentazione editoriale, un ufficio postale dove sarà possibile inviare gratuitamente lettere e cartoline in tutto il mondo e in tutto il paese, una biblioteca di prestito con una selezione speciale di libri per l'occasione e una fiera dedicata alle pubblicazioni indipendenti, alle fanzine e alle biblioteche sperimentali della regione. Tra gli appuntamenti principali figurano l'incontro La scienza del sonno, condotto dal divulgatore scientifico Diego Golombek e da Celeste Giardinelli, una lettura performativa del bibliotecario spagnolo Javier Pérez Iglesias, ispirata all'opera di Derek Jarman, conversazioni tra editori di progetti indipendenti e la presentazione della scrittrice ed editrice Gabriela Alac. Per tutto il pomeriggio sarà inoltre possibile visitare la mostra Dan Flavin, Luce, Colore e Spazio, mentre il bookshop del museo offrirà sconti speciali su libri d'arte, design e architettura, accompagnati da proposte gastronomiche. La giornata si concluderà con un concerto gratuito di Leo Garcia, che celebrerà il 25esimo anniversario di Mar, l'album prodotto da Gustavo Cerati, che ha segnato una svolta nella carriera di Leo Garcia. Il repertorio comprenderà alcune delle canzoni più rappresentative di quel disco, come queste che ascolteremo ora, Leo Garcia con Tesoro, prodotta da Gustavo Cerati.

0: pudiéndote arrullar con el nidito, mujer mía.
1: Ecco il tango di Carlos Gardel, De Flor en Flor, composto da José María Rizzuti, su testo di Rodolfo Chamarella, inciso da Gardel il 7 novembre 1930. La registrazione, accompagnata dalle chitarre dei suoi abituali collaboratori, mette in risalto l'eleganza del fraseggio e la naturale espressività della sua voce. Il brano racconta con ironia e malinconia la storia di un uomo incostante in amore che passa di fiore in fiore. È uno degli esempi dello stile maturo di Gardel, capace di coniugare raffinatezza interpretativa e grande immediatezza comunicativa.
2: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, Iglesia Vecchio Viejo.
3: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentina to the world.
2: RAE, Secai Mundiale, Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina in diverso.
2: RAE.
1: RAE, Argentina al mondo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo gli Esteros de Liberá, nella provincia di Corrientes. Nel cuore della provincia di Corrientes, nel nord-ovest argentino, nel confine con il Brasile, vi sono gli Esteros de Liberá, o l'acqua che risplende in lingua guaraní, la lingua originale dei popoli originari della regione. Gli Esteros costituiscono l'entrata in una delle maggiori riserve naturali di acqua dolce del mondo, il cosiddetto sistema acquifero guaraní. Situati ad oltre 800 km dalla città di Buenos Aires, vi si può arrivare in 2 ore di aereo. Per via terrestre ci vogliono circa 11 ore lungo le statali 14 e 119, in automobile o pullman, fino alla città di Mercedes. Di lì, per addentrarsi nel riservoio acquifero, vi sono 115 km di strada lungo la statale 40, fino alla località di Carlos Pellegrini, nel margine sud dell'acquifero. Nella parte nord del riservorio si trovano altre città quali Concepción, San Miguel, Loreto e Ituzaingó, più vicine a Posadas, che sono alcuni degli altri posti rivieraschi dove si può godere di un soggiorno unico dinanzi alla natura. Questo paradiso naturale ospita il rettile caratteristico della zona, lo yacaré, il rettile della famiglia del coccodrillo, il cervo delle paludi, il lupo di fiume della famiglia delle nutrie e la specie chiamata aguaraguazù, volpe dalle zampe lunghe e dal muso nero. Tutte specie riconosciute come monumenti naturali della provincia di Corrientes.

Il turista può scegliere di alloggiarsi in qualunque località che circonda le lagune dell'Iverà e di cominciare ogni mattina con un avvistamento della variegata flora e fauna, fare safari fotografici, passeggiate a cavallo, percorsi in canoa o semplicemente trekking. Le specie di piante acquatiche tipiche degli esteros dell'Iverà sono l'irupé, l'aguapé, le lentejuelas de agua, i papaveri. Inoltre, esse svolgono un ruolo fondamentale dentro l'ecosistema. 350 specie di uccelli solcano i cieli dell'Iberà. Fra esse, gli aironi mori, i tucani, le cicogne e i biguà. Gli appassionati della pesca arrivano fino a queste acque per partecipare ai tornei e feste che rendono omaggio a questa preziosa e abbondante risorsa. Gran parte della gastronomia è composta da dorados, surubíes, tarariras, bogas e pacues, che si possono vedere nelle oltre 60 lagune dell'Iberà. Si possono mangiare grigliate di carne o piatti freddi o caldi elaborati, a seconda della scelta del turista che vuole assaggiare sapori regionali oppure piatti classici del fiume. A queste prelibatezze si aggiungono la mandioca, simile alla patata, e selvaggina. Il tutto in un contesto che avvolge la riserva naturale, facendo del posto un luogo unico per scoprire profumi, tessiture e specie uniche in mezzo ad un'imponente cornice di colori naturali infiniti.

mani operose iniziano ad elaborare con molti mesi di anticipo i costumi che saranno indossati nelle comparse di uno dei carnevali più importanti dell'Argentina. Un'abitudine di queste celebrazioni è la possibilità di conoscere i diversi vestiti delle località della provincia e del paese attraverso una vera rappresentazione artistica in costumi e carrozze. Nella città di Mercedes si svolge il carnevale più imponente, ma non soltanto lì. Pure a Goya, Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú-Guatiá, Santo Tomé, Bellavista e proprio nella capitale di Corrientes, fra altri. Ritmi orecchiabili, tradizioni e colori percorrono la provincia, lasciando notti risplendenti per tutti i visitatori che arrivano nel mese di gennaio e febbraio.

mate, una delle abitudini argentine più affermate. Si tratta di un infuso caldo a base di acqua ed erba mate secca. Una delle sue culle è la provincia di Corrientes. Per gli abitanti della provincia, offrire un mate ai visitatori è una chiara dimostrazione di accoglienza. Per i turisti che vogliono degustare un sapore più suave, si offre il mate cocido, che solitamente si serve di mattina quale prima colazione, accompagnato da torta fritas a base di farina, burro e grasso animale, le quali possono essere dolci o salate. Inoltre, in base all'erba mate, si sono fatti gelati ed altri prodotti aromatizzati quali riso al latte, pizza, empanadas, salse e altri prodotti quali dolci, alfajores e brioche. Nei giorni più caldi, il classico mate viene sostituito dal tereré, che si prepara con molto ghiaccio e succo di limone. Un altro squisito e famoso prodotto di Corrientes è il chipà, una specie di pane salato elaborato con amido di mandioca, latte, formaggio duro, farina e uova. Un avvenimento scuote la provincia di Corrientes ogni 8 gennaio. Quasi 400.000 persone peregrinano per devozione al più umile dei santi popolari argentini pagani, il Gauchito Gil. Lo fanno in quella data perché egli, nel 1878, fu sgozzato da un soldato dell'esercito. Sul posto della sua morte vi è il suo santuario principale, locato ad 8 chilometri dalla città di Mercedes, la porta d'ingresso degli Esteros de Liberá. Secondo le cronache dell'epoca, pochi secondi prima di morire, Antonio Gil disse al suo boia che se prima di ritornare a casa pregava per lui, suo figlio che era malato sarebbe guarito, il che avvenne. Negli ultimi anni il Gauchito Gil ha raggiunto una popolarità arrivata nelle città e che non distingue ormai né classi sociali né barriere di nessun genere.

Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, gli Esteros de Liberá, provincia di Corrientes. Staff, produzione, Pablo Navarro. Edizione, Julián Carballo. Speaker, Chelo.

E certamente c'è la febbre dei mondiali di calcio in tutto il mondo, ma specie in Argentina, che è qualificata per le semifinali. Ricordatevi che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci tramite le nostre app, sia per Android sia per iOS, potete scaricarvi le app nelle vostre tende preferite, Radio Diffusione Argentina all'exterior o Radio Nazionale Argentina. Sul web potete trovarci su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar. E parlavamo della nazionale argentina che è tornata ad allenarsi dopo l'impegnativa vittoria per 3-1 contro la Svizzera, iniziando la preparazione in vista della semifinale del Mondiale 2026 contro l'Inghilterra. La squadra ha seguito il consueto programma previsto nei giorni successivo a una partita, una seduta dedicata ai calciatori che non sono scesi in campo oppure hanno giocato pochi minuti nella sfida contro gli svizzeri. Nel frattempo, guidati dal fuoriclasse Lionel Messi, i giocatori maggiormente impiegati nella gara, conclusasi solo dopo i tempi supplementari, hanno svolto un lavoro di recupero concentrandosi su esercizi in palestra e sulla rigenerazione muscolare. La squadra, allenata da Lionel Scaloni, tornerà in

dimensione della sfida contro la formazione inglese. L'allenamento svolto presso lo Sporting KC Training Center ha visto i giocatori maggiormente impiegati nella partita contro gli europei dedicarsi esclusivamente al recupero fisico, considerando che mancano appena 3 giorni a una semifinale mondiale. Gli altri calciatori, ovvero coloro che non sono entrati dalla panchina insieme a chi ha disputato soltanto pochi minuti, hanno invece lavorato sul campo. La seduta è iniziata con un riscaldamento comprendente esercizi tecnici con il pallone e successivamente movimenti di transizione dalla fase difensiva a quella offensiva, un aspetto nel quale la lentezza del centrocampo argentino ha evidenziato alcune difficoltà nel corso di questo mondiale. In un mondiale nel quale non è ancora riuscita a mantenere la porta inviolata nelle gare della fase a eliminazione diretta, avendo subito 6 reti nelle ultime 4 partite, l'Argentina ha già iniziato la preparazione per affrontare un'Inghilterra che unisce solidità e velocità all'indiscussa qualità del suo giocatore star Harry Kane. Pure spiccano il trequartista Jude Bellingham e l'esterno Bukayo Saka, quindi una bellissima partita si disputerà il prossimo mercoledì alle 16 ore argentina con trasmissione della radio pubblica. Ora ancora un po' di musica con la band di rock nacional Babasónicos, Irresponsables.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco, il folklore argentino con questo nuovo interprete, Nahuel Pennisi, la canzone intitolata Todo Cambia, otrora interpretata dall'enorme Mercedes Sosa. Con questo brano musicale noi chiudiamo la puntata odierna ringraziando Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala. Vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, grazie agli amici del relay WRMI, sintonizzate sulla frequenza 15.770 kHz da lunedì a venerdì dalle 12

alle 13 UTC. Se volete ascoltarci via internet, www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, oppure www.rae.com.ar. Volete scriverci una lettera cartacea? Volentieri, Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E come sempre nelle app di RAE o di Radio Nacional Argentina potete ascoltarci scaricandovi sia per Android, o per iOS. Oggi una giornata fresca, ma dopo diversi giorni di basse temperature, il Servizio Meteorologico Nazionale ha annunciato che il freddo inizierà gradualmente a perdere intensità nell'area metropolitana di Buenos Aires. Sebbene le mattine continueranno a essere fresche, i pomeriggi diventeranno via via più miti e piacevoli. Inoltre, al momento non sono previste precipitazioni, secondo quanto riportato dal servizio meteorologico. Questo lunedì prevede l'ente una temperatura minima tra i 3 e 6 gradi, a seconda della zona dell'Amba, mentre la massima raggiungerà i 16 gradi. La giornata sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso, ma con una buona presenza di sole che contribuirà a rendere la temperatura percepita più gradevole durante il pomeriggio. Secondo le previsioni ufficiali, il cambiamento più significativo arriverà con il passare dei giorni, quando le temperature continueranno ad aumentare sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Il servizio meteorologico non prevede l'arrivo di perturbazioni o precipitazioni nei prossimi giorni, si prospetta quindi un periodo di tempo stabile, con nuvolosità variabile e frequenti momenti di sole. L'inverno concederà dunque una tregua nell'area metropolitana, con condizioni climatiche più miti rispetto a quelle registrate nelle ultime settimane, e un contesto favorevole per l'attività all'aperto. Quindi ci sarà il freddo in questi giorni, non tanto, e non ci sarà la pioggia. Primo brano musicale per avviare la nostra puntata odierna in questo 13 luglio, con un'Argentina che è passata e quindi giocherà la semifinale straordinaria, strepitosa, contro l'Inghilterra mercoledì 21. Quindi siamo tutti un po' in ansia qui nel nostro paese. Ormai ha fatto già la nazionale un percorso straordinario, arrivando a essere una delle 4 migliori del mondo. Ora sì, la musica. León Gieco insieme a Gustavo Santaolalla, la giornata in cui León Gieco faceva il suo 70° compleanno, cantando una delle canzoni più belle, Pensar en Nada.

Il Museo d'Arte Latinoamericana di Buenos Aires, MALBA, organizzerà il prossimo 21 luglio una nuova edizione della Festa della Lettura, l'appuntamento annuale che trasforma il museo in un grande spazio dedicato ai libri, alla scrittura e alle esperienze condivise intorno alla lettura. Con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, la 24esima edizione avrà come tema Biblioteche a bassa intensità, una proposta ispirata alla mostra Luce, Colore e Spazio dell'artista statunitense Dan Flavin. L'iniziativa invita a riflettere sulle biblioteche indipendenti, sulle pubblicazioni a diffusione limitata e sui progetti editoriali che continuano a esistere grazie all'impegno delle comunità di lettori ed editori. Nel corso dell'intera giornata parteciperanno scrittori, artisti, bibliotecari, ricercatori ed editori provenienti da Argentina, Cile, Messico e Spagna, che condivideranno esperienze capaci di ampliare i modi tradizionali di concepire la lettura e le biblioteche. Il programma comprenderà laboratori per bambini e bambine, una biblioteca a libero accesso dedicata ai più piccoli, spazi di sperimentazione editoriale, un ufficio postale dove sarà possibile inviare gratuitamente lettere e cartoline in tutto il mondo e in tutto il paese, una biblioteca di prestito con una selezione speciale di libri per l'occasione e una fiera dedicata alle pubblicazioni indipendenti, alle fanzine e alle biblioteche sperimentali della regione. Tra gli appuntamenti principali figurano l'incontro La scienza del sonno, condotto dal divulgatore scientifico Diego Golombek e da Celeste Giardinelli, una lettura performativa del bibliotecario spagnolo Javier Pérez Iglesias, ispirata all'opera di Derek Jarman, conversazioni tra editori di progetti indipendenti e la presentazione della scrittrice ed editrice Gabriela Alac. Per tutto il pomeriggio sarà inoltre possibile visitare la mostra Dan Flavin, Luce, Colore e Spazio, mentre il bookshop del museo offrirà sconti speciali su libri d'arte, design e architettura, accompagnati da proposte gastronomiche. La giornata si concluderà con un concerto gratuito di Leo Garcia, che celebrerà il 25esimo anniversario di Mar, l'album prodotto da Gustavo Cerati, che ha segnato una svolta nella carriera di Leo Garcia. Il repertorio comprenderà alcune delle canzoni più rappresentative di quel disco, come queste che ascolteremo ora, Leo Garcia con Tesoro, prodotta da Gustavo Cerati.

0: pudiéndote arrullar con el nidito de mi amor.
1: Ecco il tango di Carlos Gardel, De Flor en Flor, composto da José María Rizzuti, su testo di Rodolfo Chamarella, inciso da Gardel il 7 novembre 1930. La registrazione, accompagnata dalle chitarre dei suoi abituali collaboratori, mette in risalto l'eleganza del fraseggio e la naturale espressività della sua voce. Il brano racconta con ironia e malinconia la storia di un uomo incostante in amore che passa di fiore in fiore. È uno degli esempi dello stile maturo di Gardel, capace di coniugare raffinatezza interpretativa e grande immediatezza comunicativa.
2: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, Messia, Chefier.
3: RAE, Argentina vers le monde.

Argentina al mondo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo gli Esteros de Liberá, nella provincia di Corrientes. Nel cuore della provincia di Corrientes, nel nord-ovest argentino, nel confine con il Brasile, vi sono gli Esteros de Liberá, o l'acqua che risplende in lingua guaraní, la lingua originale dei popoli originari della regione. Gli Esteros costituiscono l'entrata in una delle maggiori riserve naturali di acqua dolce del mondo, il cosiddetto sistema acquifero guaraní. Situati ad oltre 800 km dalla città di Buenos Aires, vi si può arrivare in 2 ore di aereo. Per via terrestre ci vogliono circa 11 ore lungo le statali 14 e 119, in automobile o pullman, fino alla città di Mercedes. Di lì, per addentrarsi nel riservoio acquifero, vi sono 115 km di strada lungo la statale 40 fino alla località di Carlos Pellegrini, nel margine sud dell'acquifero. Nella parte nord del riservorio si trovano altre città quali Concepción, San Miguel, Loreto e Ituzaingó, più vicine a Posadas, che sono alcuni degli altri posti rivieraschi dove si può godere di un soggiorno unico dinanzi alla natura. Questo paradiso naturale ospita il rettile caratteristico della zona, lo yacaré, il rettile della famiglia del coccodrillo, il cervo delle paludi, il lupo di fiume della famiglia delle nutrie e la specie chiamata aguaraguazú, volpe dalle zampe lunghe e dal muso nero. Tutte specie riconosciute come monumenti naturali della provincia di Corrientes.

turista può scegliere di alloggiarsi in qualunque località che circonda le lagune dell'Iverà e di cominciare ogni mattina con un avvistamento della variegata flora e fauna, fare safari fotografici, passeggiate a cavallo, percorsi in canoa o semplicemente trekking. Le specie di piante acquatiche tipiche degli esteros dell'Iverà sono l'irupé, l'aguapé, le lentejuelas de agua, i papaveri. Inoltre, esse svolgono un ruolo fondamentale dentro l'ecosistema. 350 specie di uccelli solcano i cieli dell'Iberà. Fra esse, gli aironi mori, i tucani, le cicogne e i biguà. Gli appassionati della pesca arrivano fino a queste acque per partecipare ai tornei e feste che rendono omaggio a questa preziosa e abbondante risorsa. Gran parte della gastronomia è composta da dorados, surubíes, tarariras, bogas e pacues, che si possono vedere nelle oltre 60 lagune dell'Iberà. Si possono mangiare grigliate di carne o piatti freddi o caldi elaborati, a seconda della scelta del turista che vuole assaggiare sapori regionali oppure piatti classici del fiume. A queste prelibatezze si aggiungono la mandioca, simile alla patata, e selvaggina. Il tutto in un contesto che avvolge la riserva naturale, facendo del posto un luogo unico per scoprire profumi, tessiture e specie uniche in mezzo ad un'imponente cornice di colori naturali infiniti.

mani operose iniziano ad elaborare con molti mesi di anticipo i costumi che saranno indossati nelle comparse di uno dei carnevali più importanti dell'Argentina. Un'abitudine di queste celebrazioni è la possibilità di conoscere i diversi vestiti delle località della provincia e del paese attraverso una vera rappresentazione artistica in costumi e carrozze. Nella città di Mercedes si svolge il carnevale più imponente, ma non soltanto lì. Pure a Goya, Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú-Guatiá, Santo Tomé, Bellavista e proprio nella capitale di Corrientes, fra altri. Ritmi orecchiabili, tradizioni e colori percorrono la provincia, lasciando notti risplendenti per tutti i visitatori che arrivano nel mese di gennaio e febbraio.

Il mate, una delle abitudini argentine più affermate. Si tratta di un infuso caldo a base di acqua ed erba mate secca. Una delle sue culle è la provincia di Corrientes. Per gli abitanti della provincia, offrire un mate ai visitatori è una chiara dimostrazione di accoglienza. Per i turisti che vogliono degustare un sapore più suave, si offre il mate cocido, che solitamente si serve di mattina quale prima colazione, accompagnato da torta fritas a base di farina, burro e grasso animale, le quali possono essere dolci o salate. Inoltre, in base all'erba mate, si sono fatti gelati ed altri prodotti aromatizzati quali riso al latte, pizza, empanadas, salse e altri prodotti quali dolci, alfajores e brioche. Nei giorni più caldi, il classico mate viene sostituito dal tereré, che si prepara con molto ghiaccio e succo di limone. Un altro squisito e famoso prodotto di Corrientes è il chipà, una specie di pane salato elaborato con amido di mandioca, latte, formaggio duro, farina e uova. Un avvenimento scuote la provincia di Corrientes ogni 8 gennaio. Quasi 400.000 persone peregrinano per devozione al più umile dei santi popolari argentini pagani, il Gauchito Gil. Lo fanno in quella data perché egli, nel 1878, fu sgozzato da un soldato dell'esercito. Sul posto della sua morte vi è il suo santuario principale, locato ad 8 chilometri dalla città di Mercedes, la porta d'ingresso degli Esteros de Liberá. Secondo le cronache dell'epoca, pochi secondi prima di morire, Antonio Gil disse al suo boia che se prima di ritornare a casa pregava per lui, suo figlio che era malato sarebbe guarito, il che avvenne. Negli ultimi anni il Gauchito Gil ha raggiunto una popolarità arrivata nelle città e che non distingue ormai né classi sociali né barriere di nessun genere.

RAE, Argentina al Mundo, ha presentado Strade Argentine, Gli Esteros de Liberá, provincia de Corrientes. Staff, produzione, Pablo Navarro. Edizione, Julián Carballo. Speaker, Chelo Ayala.

E certamente c'è la febbre dei mondiali di calcio in tutto il mondo, ma specie in Argentina, che è qualificata per le semifinali. Ricordatevi che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci tramite le nostre app, sia per Android sia per iOS. Potete scaricarvi le app nelle vostre tende preferite: Radio Diffusione Argentina all'Exterior o Radio Nacional Argentina. Sul web potete trovarci su www.radionazionale.com.ar oppure su www.rae.com.ar. E parlavamo della nazionale argentina, che è tornata ad allenarsi dopo l'impegnativa vittoria per 3-1 contro la Svizzera, iniziando la preparazione in vista della semifinale del Mondiale 2026 contro l'Inghilterra. La squadra ha seguito il consueto programma previsto nei giorni successivi a una partita, una seduta dedicata ai calciatori che non sono scesi in campo oppure hanno giocato pochi minuti nella sfida contro gli svizzeri. Nel frattempo, guidati dal fuoriclasse Lionel Messi, i giocatori maggiormente impiegati nella gara, conclusasi solo dopo i tempi supplementari, hanno svolto un lavoro di recupero concentrandosi su esercizi in palestra e sulla rigenerazione muscolare. La squadra, allenata da Lionel Scaloni, tornerà in campo mercoledì 15 luglio alle 16, ora argentina, cioè alle 13 UTC, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. L'obiettivo è conquistare la seconda finale consecutiva e la terza nelle ultime 4 edizioni della Coppa del Mondo. L'avversaria sarà l'Inghilterra. Dopo la sofferta vittoria contro la Svizzera, l'Argentina non ha perso tempo ed è rientrata nel ritiro di Kansas City per una sessione di allenamento pomeridiana interamente focalizzata sulla preparazione della sfida contro la formazione inglese. L'allenamento svolto presso lo Sporting KC Training Center ha visto i giocatori maggiormente impiegati nella partita contro gli europei dedicarsi esclusivamente al recupero fisico, considerando che mancano appena 3 giorni a una semifinale mondiale. Gli altri calciatori, ovvero coloro che non sono entrati dalla panchina insieme a chi ha disputato soltanto pochi minuti, hanno invece lavorato sul campo. La seduta è iniziata con un riscaldamento comprendente esercizi tecnici con il pallone e successivamente movimenti di transizione dalla fase difensiva a quella offensiva, un aspetto nel quale la lentezza del centrocampo argentino ha evidenziato alcune difficoltà nel corso di questo mondiale. In un mondiale nel quale non è ancora riuscita a mantenere la porta inviolata nelle gare della fase a eliminazione diretta, avendo subito 6 reti nelle ultime 4 partite, l'Argentina ha già iniziato la preparazione per affrontare un'Inghilterra che unisce solidità e velocità all'indiscussa qualità del suo giocatore star Harry Kane. Pure spiccano il trequartista Jude Bellingham e l'esterno Bukayo Saka. Quindi una bellissima partita si disputerà il prossimo mercoledì alle 16 ore argentina, con trasmissione della radio pubblica. Ora ancora un po' di musica con la band di rock nazionale Babasónicos, Irresponsables.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco, il folklore argentino con questo nuovo interprete, Nahuel Pennisi, la canzone intitolata Todo Cambia, otrora interpretata dall'enorme Mercedes Sosa. Con questo brano musicale noi chiudiamo la puntata odierna ringraziando Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala. Vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao!